tani ro cholche alakaran di tolu di amar mondin sorgalje arbi hurude bolboshe ai